0: mondo se crea, il mondo per essere in una eternità, nel solo momento.
1: Lo creiamo e coltiviamo.